0: Tormin orkul alon tinki di tog sarngir.
1: Yankanamba, chetsu demuina, derangda chertsiga nirtuni, tuyli da gwe tsibja dan, jartsiga da dan beci nirtsim, wotsiga da dan beci nirtsim in la, za pasang rishni tondi di tog sarngir lintan la nyambar gapsija.

0: Deepa lobi dinardik Devrido la ghimasa Deva chungla chikpadi Chembi deva thunmasa
1: Chohun oshkla lungchinche chetra lenchan
2: Zatzi denbi nyankun chokpo namba, che nambi irka kimsang. Darta che chikga sanshi nangshan bandan na, chomun wokkila longchin chi, che chit lenchen gin. Tangdiyev che chit lenchen nangda, chomun margil hocha che mi, argigin che mu avden chuklag jiv che chitlag nangbi, woji avdiv denji simchi washi shabi, anamshilib kinta zangbi, agungpa rafda sabarshi bierjin shi ba, mintada gochi shiji yinbi, namba chi titar sambar irka sishi.
3: 地道回家的地给个人那个回家的后面个黑带了明年个人的都没个安全下巴子个你哭的凶凶啊你哭的凶凶啊大哥这些地道你看用的地道是那这个南巴子那么的马特的人啊但你看这个南巴子用的啊这个用的地马车下车马车下车大学生地那地 동물리스샤에나